sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 2 e 32 minuti.
3: Radio Mugello.
4: Honey, move on now.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3 e 31 minuti.
5: Radio Mugello.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello. 1, 2,

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: sun. Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Sono le 5 e 32 minuti.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene, perderei.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53 e al centesimo catenaccio. Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53 e al centesimo catenaccio. Alla sera mi sento una straccia, per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti, alacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, o voli

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho voluto caffè.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele poi politicamente, io lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. Il Consiglio Comunale di Barberino di Mugello si svolgerà in prima convocazione lunedì 8 giugno alle 21 in seduta straordinaria e si terrà presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica con un ordine del giorno che comprende 16 punti, tra cui due ordini del giorno, una mozione, quattro interrogazioni e cinque interpellanze. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento tre anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio, la passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Lunedì 8 giugno l'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo promuove la Marcia della Pace, un momento di partecipazione che vedrà protagonisti gli alunni e le alunne della scuola insieme alle famiglie, al personale scolastico e alla comunità. L'iniziativa nasce dal desiderio di diffondere i valori della pace, dell'inclusione, del rispetto reciproco e dell'amicizia. Attraverso un gesto semplice ma significativo, camminare insieme per le vie del paese testimoniando l'impegno delle nuove generazioni nella costruzione di una società più accogliente e solidale. La partenza è prevista intorno alle 10 da via Don Minzoni. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Borgo San Lorenzo con soste dedicate a momenti di riflessione. La prima tappa sarà alla Parco della Misericordia, mentre una seconda sosta è prevista nel cortile della scuola primaria lungo il tragitto che toccherà viale 4 novembre, viale della Resistenza, piazza San Giovanni Bosco, piazza del Mercato, corso Matteotti e altre vie del centro cittadino. Il simbolo scelto per accompagnare la manifestazione è una colomba dai colori dell'arcobaleno, emblema universale di pace, speranza e convivenza tra i popoli.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
5: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Radio Mugello,
6: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.
8: Sono le 7:29.
9: Ask yourself.

0: Talk about. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese e assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
2: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al
3: 351 46 99 929.
4: Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero.

0: Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Foto Tassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene, i miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello c'è!
9: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano auto munito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449, Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da tagliandare a 4.900 euro. Per informazioni, 392-2028-740. OS uomo qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-981-7312, dopo le 20. Donna italiana 59enne, attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro, 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienza attestato di operatore sanitario, cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto, 389-1207-177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro, 392-7282-933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340-0745-279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro, 392-2692-180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, auto munita, 366-8762-186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi, 340-8909-144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello, 375-5664-774, Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333-4750-196.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su Podere. Badia.com.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
12: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
8: Radio Mugello
9: 334-7988-000. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Magica, unica, Radio Mugello. La radio.

0: Amore mio, vedi, sono quello che non hai.
1: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Una allegra domenica da Radio

0: Sono le 9:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nido di infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperie e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno da settembre a luglio. Per il comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore, appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoy di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16:30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio, e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del liceo artistico e musicale statale Antonio Canova di Forlì. Domenica 7 giugno il territorio comunale di Rufina sarà interessato dal passaggio del 18° rally di Regello e Colli del Chianti Rufina, città di Firenze. Tutte le informazioni su viabilità e chiusura a strade si possono trovare sul sito del comune di Rufina. Tutte le auto saranno incolonnate in piazza Umberto Primo 30-45 minuti prima delle due prove speciali. La prova speciale di Falgano sarà sul percorso Rufina, località Casi Falgano, con primo passaggio alle 12:02. Le auto saranno presenti in piazza Umberto Primo dalle 11:15 alle 11:30 circa, per una breve sosta di 15 minuti, e con secondo passaggio alle 16:12. Le auto saranno presenti in piazza Umberto Primo dalle 15:30 alle 15:45. Un appuntamento sportivo che porterà sul territorio equipaggi appassionati provenienti da tutta la Toscana, offrendo al tempo stesso un'importante occasione di promozione per Rufina e le sue frazioni.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. Ai Riparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Ai Riparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Ai Riparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
0: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Thank you.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore.
4: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335-800-1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
12: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno alla Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026 la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16:30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano.
4: Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
9: Radio Mugello
10: 334-7988-000.
11: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello,
11: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334-7988-000.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
4: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie, no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449, Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da tagliandare a 4.900 euro. Per informazioni, 392-2028-740. OS uomo qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-981-7312, dopo le 20. Donna italiana 59enne, attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro, 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienza attestato di operatore sanitario, cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto, 389-1207-177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro, 392-7282-933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340-0745-279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro, 392-2692-180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, automunita, 366-8762-186. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi, 340-8909-144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello, 375-5664-774, Cinzia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia, 333-4750-197.
2: Sono le 10:35 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it. People.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Sono le 11:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio Comunale di Barberino di Mugello si svolgerà in prima convocazione lunedì 8 giugno alle 21 in seduta straordinaria e si terrà presso la Sala Consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica con un ordine del giorno che comprende 16 punti, tra cui 2 ordini del giorno, una mozione, 4 interrogazioni e 5 interpellanze. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i 2 mini appartamenti di via Rio Barondoli realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 Autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i 2 appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I 2 appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Procede la attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località Laruzza nel comune di Barberino. La rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperia e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno da settembre a luglio. Lunedì 8 giugno l'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo promuove la Marcia della Pace, un momento di partecipazione che vedrà protagonisti gli alunni e le alunne della scuola insieme alle famiglie, al personale scolastico e alla comunità. L'iniziativa nasce dal desiderio di diffondere i valori della pace, dell'inclusione, del rispetto reciproco e dell'amicizia. Attraverso un gesto semplice ma significativo, camminare insieme per le vie del paese testimoniando l'impegno delle nuove generazioni nella costruzione di una società più accogliente e solidale. La partenza è prevista intorno alle 10 da via Don Minzoni. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Borgo San Lorenzo con soste dedicate a momenti di riflessione. La prima tappa sarà alla Parco della Misericordia, mentre una seconda sosta è prevista nel cortile della scuola primaria lungo il tragitto che toccherà Viale 4 Novembre, Viale della Resistenza, Piazza San Giovanni Bosco, Piazza del Mercato, Corso Matteotti e altre vie del centro cittadino. Il simbolo scelto per accompagnare la manifestazione è una colomba dai colori dell'arcobaleno, emblema universale di pace, speranza e convivenza tra i popoli.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
7: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

quest'arido caffè che non riesco a deglutire. Guerra lampo, guerra di frontiera, ma quanto manca ad arrivare a sera. Stessi volti, stessa cera, stessa fame, stessa cena, stessa ipocrisia di scena che borbotta il suo cliché. Ma questa sera, cara signorina, dopo tutto non è così buia. È come un bacio di gianduia che ci abbindola lei cinchina sotto questa grande luna che si specchia nel caffè. È il rimorso che fischia nella cucuma, è il rimpianto che versa nella chicca.

come un cane a bagno ad un lampione, che accende e spegne la mia confusione. Dietro questa notte tarda che mi scopre, mi sbugiarda, con il passo del coglione ancora in cerca del perché. Ma sei quel giorno, ma sei quell'istante, così vicino, così distante. Quella mattina colazione dentro bar della stazione, senza testa né ragione, io l'avessi chiesto un tè. È il rimorso che fischia nella cucina, è il rimpianto che verso nella chicca.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000. Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. lavoro, auto munita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
6: 334-7988-000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: tu vedessimo.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
6: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: più naturale.
1: Radio Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in viale Mazzini 49 con il consueto orario. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026 la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni laborativi, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. Lunedì 8 giugno l'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo promuove la Marcia della Pace, un momento di partecipazione che vedrà protagonisti gli alunni e le alunne della scuola insieme alle famiglie, al personale scolastico e alla comunità. L'iniziativa nasce dal desiderio di diffondere i valori della pace, dell'inclusione, del rispetto reciproco e dell'amicizia. Attraverso un gesto semplice ma significativo, camminare insieme per le vie del paese testimoniando l'impegno delle nuove generazioni nella costruzione di una società più accogliente e solidale. La partenza è prevista intorno alle 10 da via Don Minzoni. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Borgo San Lorenzo con soste dedicate a momenti di riflessione. La prima tappa sarà alla Parco della Misericordia, mentre una seconda sosta è prevista nel cortile della scuola primaria lungo il tragitto che toccherà viale 4 novembre, viale della Resistenza, piazza San Giovanni Bosco, piazza del Mercato, corso Matteotti e altre vie del centro cittadino. Il simbolo scelto per accompagnare la manifestazione è una colomba dai colori dell'arcobaleno, emblema universale di pace, speranza e convivenza tra i popoli.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
6: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
7: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
6: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Quanto tu puoi tu gli dai, quando tu puoi, se se lo trovi bene, se non se lo trovi, baci. E tutto il discorso non essere contenti se non tu c'ha più gatti.
4: Come distruggere prima del ragno.
3: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Il fatto di pescare la fisa l'ammazzi perché l'amo in sinistra. Certe volte se tu lo riesci a cosa a farlo per bene e non l'ha preso proprio per bene l'amo, allora non tu gli fa male, c'è un muore, però il più delle volte muore il pesce.
4: Bastardo!
3: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Gli animali sono così, i miei animali uguali, non aprirà mai, non si vuole fare. E quando tu li asciughi non tu gli fa nulla di male, eppure non si fa asciugare. Non si vuole bene, un bene lavato da tutti, però non si fa asciugare.

0: sacco per quella farfalla, non so se riuscirà a sopravvivere o no ai viaggi. Un'altra cosa è che quando vento un insetto in macchina, ci hanno mai pensato che ti per dire se ti rimane, io cioè se non mi viene proprio addosso a noi non cerchiamo di farlo andare fuori, no? Per dire tu fai anche 10 km, tu l'abbandonai con quell'insetto, in fin di conti tu l'abbandonai. Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è il mondo. Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è il mondo. Il bello degli animali è che sono naturali. Il bello degli animali è che sono naturali.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Radio Mugello.
7: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377 189 7834 o su poderebadia.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
9: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. Dal 1 luglio 2026 gli attuali ambulatori Mugello con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63 assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori di proprietà della Fondazione Stote Misericordes saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra Fondazione Stote Misericordes e Misericordia di Borgo San Lorenzo, gruppo Almarei, cooperativa libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà continuità occupazionale a tutti i dipendenti attualmente impiegati nella struttura, con prospettive future di ampliamento delle attività e dei servizi offerti. La principale novità sarà il ritorno della risonanza magnetica ad alto campo, inattiva ormai da quasi un anno a causa di un guasto dell'apparecchiatura precedente. Il nuovo macchinario sarà operativo dal mese di settembre 2026. Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperie e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno da settembre a luglio. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. Per il comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda alla progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in viale Mazzini 49 con il consueto orario. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale, con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali, al totale rinnovo degli elementi in legno, fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio, la passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione, favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio, curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località Laruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Il Consiglio Comunale di Barberino di Mugello si svolgerà in prima convocazione lunedì 8 giugno alle 21 in seduta straordinaria e si terrà presso la Sala Consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica, con un ordine del giorno che comprende 16 punti, tra cui 2 ordini del giorno, una mozione, 4 interrogazioni e 5 interpellanze. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domanda ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. Lunedì 8 giugno l'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo promuove la Marcia della Pace, un momento di partecipazione che vedrà protagonisti gli alunni e le alunne della scuola insieme alle famiglie, al personale scolastico e alla comunità. L'iniziativa nasce dal desiderio di diffondere i valori della pace, dell'inclusione, del rispetto reciproco e dell'amicizia. Attraverso un gesto semplice ma significativo, camminare insieme per le vie del paese, testimoniando l'impegno delle nuove generazioni nella costruzione di una società più accogliente e solidale. La partenza è prevista intorno alle 10 da via Don Minzoni. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Borgo San Lorenzo, con soste dedicate a momenti di riflessione. La prima tappa sarà al Parco della Misericordia, mentre una seconda sosta è prevista nel cortile della scuola primaria, lungo il tragitto che toccherà viale 4 novembre, viale della Resistenza, piazza San Giovanni Bosco, piazza del Mercato, corso Matteotti e altre vie del centro cittadino. Il simbolo scelto per accompagnare la manifestazione è una colomba dai colori dell'arcobaleno, emblema universale di pace, speranza e convivenza tra i popoli. Brizzolart presenta il programma culturale di giugno del Museo Spazio Brizzolari di Scarperia, 3 appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro d'improvvisazione fino alla musica dal vivo. Domenica 7 giugno alle 19 la volta del teatro d'improvvisazione con Enigma delitto nel bosco per la regia di Alessandro Pieri e con la compagnia Si inventa si improvvisa. Sabato 13 giugno alle 21 chiude il mese L'offeso e il suo pigiama, spettacolo costruito su testi tratti dagli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali composte ed eseguite da Lella Violi e Riccardo Arrighini. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del liceo artistico e musicale statale Antonio Canova di Forlì.
0: Weekend in arrivo? Ci pensa l'ufficio del turismo del Mugello a svoltare i vostri piani. A Borgo San Lorenzo torna la folcloristica Fiera Agricola Mugellana, il top tra sapori autentici e tradizioni rurali. Voglia di dolcezza? Allora la tappa è a Sant'Agata per la golosissima Sagra della Fragola, con specialità pazzesche, musica e divertimento per tutti. Nell'Alto Mugello vi aspetta la festa di primavera, tra mercatini e splendide giornate all'aria aperta. Insomma, un fine settimana da vivere al massimo tra gusto e natura. Per info e dettagli, vola sul sito mugellotoscana.it e mi raccomando, seguici su @mugellogram per restare sempre aggiornati. Buon weekend dal Mugello.
3: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 7.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
10: Io che ho realizzato un sogno, il mio più grande orgoglio, non è la porta.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335-800-1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Quando

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con

0: www.barberinooutlet.com.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
12: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: Una allegra domenica da Radio Mugello.
16: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
17: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380 58 11 303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
18: Sono le 14 e 31 minuti.
19: Pomeriggio, pomeriggio in musica con Radio
16: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.apiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Radio Mugello Notizie.
4: Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione, favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli. E per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Per il Comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville e giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo turismo, appuntamento molto atteso e partecipato, segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Radio Mugello.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
12: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
13: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
14: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. Radio Mugello.

Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più. And you can dance for inspiration.

0: quando è?
1: Radio Mugello.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
11: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto, tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Starter Pack.
1: Sono le 16.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in Viale Mazzini 49 con il consueto orario. Il consiglio comunale di Barberino di Mugello si svolgerà in prima convocazione lunedì 8 giugno alle 21 in seduta straordinaria e si terrà presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica con un ordine del giorno che comprende 16 punti, tra cui due ordini del giorno, una mozione, quattro interrogazioni e cinque interpellanze. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Quattro giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026 la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. Lunedì 8 giugno l'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo promuove la Marcia della Pace, un momento di partecipazione che vedrà protagonisti gli alunni e le alunne della scuola insieme alle famiglie, al personale scolastico e alla comunità. L'iniziativa nasce dal desiderio di diffondere i valori della pace, dell'inclusione, del rispetto reciproco e dell'amicizia. Attraverso un gesto semplice ma significativo, camminare insieme per le vie del paese, testimoniando l'impegno delle nuove generazioni nella costruzione di una società più accogliente e solidale. La partenza è prevista intorno alle 10 da via Don Minzoni. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Borgo San Lorenzo con soste dedicate a momenti di riflessione. La prima tappa sarà alla Parco della Misericordia, mentre una seconda sosta è prevista nel cortile della scuola primaria lungo il tragitto che toccherà viale 4 novembre, viale della Resistenza, piazza San Giovanni Bosco, piazza del Mercato, corso Matteotti e altre vie del centro cittadino. Il simbolo scelto per accompagnare la manifestazione è una colomba dai colori dell'arcobaleno, emblema universale di pace, speranza e convivenza tra i popoli. Brizzolart presenta il programma culturale di giugno del Museo Spazio Brizzolari di Scarperia, tre appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro d'improvvisazione fino alla musica dal vivo. Domenica 7 giugno alle 19 la volta del teatro d'improvvisazione con Enigma delitto nel bosco per la regia di Alessandro Pieri e con la compagnia S'Inventas Improvvisa. Sabato 13 giugno alle 21 chiude il mese L'offeso e il suo pigiama, spettacolo costruito su testi tratti dagli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali composte ed eseguite da Lella Violi e Riccardo Arrighini.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Tieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Radio Mugello
6: 334-7988-000.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Life.
1: Sono le 16 e 30 minuti.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie, no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano auto munito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483 Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449 Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da tagliandare a 4.900 euro. Per informazioni, 392-2028-740. OS uomo qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-981-7312 dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio o altro, 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienza attestato di operatore sanitario, cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto, 389-1207-177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro, 392-7282-933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340-0745-279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro, 392-2692-180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, auto munita, 366-8762-186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi, 340-8909-144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello, 375-5664-774 Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia, 333-4750-197.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334-7988-000.
5: Questo disco è stato richiesto a
4: 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: cadere.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conat.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conat.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Radio Mugello.
14: 334 79 88 000.
15: Radio Mugello.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in Viale Mazzini 49 con il consueto orario. Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026 la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. Lunedì 8 giugno l'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo promuove la Marcia della Pace, un momento di partecipazione che vedrà protagonisti gli alunni e le alunne della scuola insieme alle famiglie, al personale scolastico e alla comunità. L'iniziativa nasce dal desiderio di diffondere i valori della pace, dell'inclusione, del rispetto reciproco e dell'amicizia. Attraverso un gesto semplice ma significativo, camminare insieme per le vie del paese testimoniando l'impegno delle nuove generazioni nella costruzione di una società più accogliente e solidale. La partenza è prevista intorno alle 10 da via Don Minzoni. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Borgo San Lorenzo con soste dedicate a momenti di riflessione. La prima tappa sarà alla Parco della Misericordia, mentre una seconda sosta è prevista nel cortile della scuola primaria lungo il tragitto che toccherà viale 4 novembre, viale della Resistenza, piazza San Giovanni Bosco, piazza del Mercato, corso Matteotti e altre vie del centro cittadino. Il simbolo scelto per accompagnare la manifestazione è una colomba dai colori dell'arcobaleno, emblema universale di pace, speranza e convivenza tra i popoli.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
6: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Aperti anche per cena. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
0: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Radio Mugello
5: 334-7988-000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
2: Sono le 17:32.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Magica, unica. Radio Mugello.

Radio Mugello.

qui c'è la primavera, ci sei tu che sei la primavera, c'è una luce nuova nell'atmosfera, mi sento fuori da questa galera. Sono stato sempre all'ultima fila ed ho pianto solo con la tequila. Non sono più un pupazzo nella vetrina, sono uno, nessuno e 100.000. Lascio la strada come stato mentale, non voglio male niente.

0: giornali notturni.
1: Radio Mugello.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio, la passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 Autonomia degli Anziani Non Autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperia e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti, grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno, da settembre a luglio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di martedì 9 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in località Poggio Forzoli e via di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026 la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze, oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent, vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: perché voi siete i protagonisti. Il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione. Indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale. Gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura. Emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, piccone P2. Non arrivare preparati all'appuntamento del 92.
1: A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, la crisi, la crisi, la crisi, parole, parole che sono rumore, parole, parole che sono rumore, rumore,
0: silenzio. E allora zitti, zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, zitti, dritti verso il centro, non fuori, ma dentro, non rumore, ma silenzio.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni, vieni con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
10: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
11: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
12: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
4: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
1: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperia e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno da settembre a luglio. Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000

idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Saginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio, la passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione, la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Dal 1 luglio 2026 gli attuali ambulatori Mugello, con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63, assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale Libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori, di proprietà della Fondazione Stote Misericordes, saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra Fondazione Stote Misericordes e Misericordia di Borgo San Lorenzo, Gruppo Almarei, Cooperativa Libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà continuità occupazionale a tutti i dipendenti attualmente impiegati nella struttura, con prospettive future di ampliamento delle attività e dei servizi offerti. La principale novità sarà il ritorno della risonanza magnetica ad alto campo, inattiva ormai da quasi un anno a causa di un guasto dell'apparecchiatura precedente. Il nuovo macchinario sarà operativo dal mese di settembre 2026. Per il comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Mondo
Montesenario fino a

0: le realtà culturali e naturalistiche meno conosciute per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Il Comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in viale Mazzini 49 con il consueto orario. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. Il Consiglio Comunale di Barberino di Mugello si svolge in prima convocazione lunedì 8 giugno alle 21 in seduta straordinaria e si terrà presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica, con un ordine del giorno che comprende 16 punti, tra cui due ordini del giorno, una mozione, quattro interrogazioni e cinque interpellanze. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio cultura del Comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di martedì 9 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in località Poggio Forzoli e via di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Lunedì 8 giugno l'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo promuove la Marcia della Pace, un momento di partecipazione che vedrà protagonisti gli alunni e le alunne della scuola insieme alle famiglie, al personale scolastico e alla comunità. L'iniziativa nasce dal desiderio di diffondere i valori della pace, dell'inclusione, del rispetto reciproco e dell'amicizia. Attraverso un gesto semplice ma significativo, camminare insieme per le vie del paese, testimoniando l'impegno delle nuove generazioni nella costruzione di una società più accogliente e solidale. La partenza è prevista intorno alle 10 da via Don Minzoni. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Borgo San Lorenzo, con soste dedicate a momenti di riflessione. La prima tappa sarà alla Parco della Misericordia, mentre una seconda sosta è prevista nel cortile della scuola primaria, lungo il tragitto che toccherà viale 4 novembre, viale della Resistenza, piazza San Giovanni Bosco, piazza del Mercato, corso Matteotti e altre vie del centro cittadino. Il simbolo scelto per accompagnare la manifestazione è una colomba dai colori dell'arcobaleno, emblema universale di pace, speranza e convivenza tra i popoli. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico, etnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. Brizzolart presenta il programma culturale di giugno del Museo Spazio Brizzolari di Scarperia, tre appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro d'improvvisazione fino alla musica dal vivo. Domenica 7 giugno alle 19 la volta del teatro d'improvvisazione con Enigma delitto nel bosco per la regia di Alessandro Pieri e con la compagnia S'inventa S'improvvisa. Sabato 13 giugno alle 21 chiude il mese L'offeso e il suo pigiama, spettacolo costruito su testi tratti dagli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali composte ed eseguite da Lella Violi e Riccardo Arrighini.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Sono le 19.
4: Radio Mugello.
3: Estate in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
6: I just love to say it. Jeez.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in viale Mazzini 49 con il consueto orario. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 Autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento tre anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli e per il comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Per il comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega Ville Giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio dal Parco di Pratolino a Monte Senario fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Lunedì 8 giugno l'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo promuove la Marcia della Pace, un momento di partecipazione che vedrà protagonisti gli alunni e le alunne della scuola insieme alle famiglie, al personale scolastico e alla comunità. L'iniziativa nasce dal desiderio di diffondere i valori della pace, dell'inclusione, del rispetto reciproco e dell'amicizia. Attraverso un gesto semplice ma significativo, camminare insieme per le vie del paese, testimoniando l'impegno delle nuove generazioni nella costruzione di una società più accogliente e solidale. La partenza è prevista intorno alle 10 da via Don Minzoni. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Borgo San Lorenzo con soste dedicate a momenti di riflessione. La prima tappa sarà alla Parco della Misericordia, mentre una seconda sosta è prevista nel cortile della scuola primaria lungo il tragitto che toccherà viale 4 novembre, viale della Resistenza, piazza San Giovanni Bosco, piazza del Mercato, corso Matteotti e altre vie del centro cittadino. Il simbolo scelto per accompagnare la manifestazione è una colomba dai colori dell'arcobaleno, emblema universale di pace, speranza e convivenza tra i popoli.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio. La passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa.
2: Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi digitali in biblioteca, cultura, comunità e digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero a Sieve e Scarperia, all'ufficio cultura del comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: Radio Mugello.
7: 334-7988-000.
6: Radio Mugello. Estate in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 33 minuti.
5: www.radiomugello.it.

fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire. Mani che pensano, che vogliono dire, che non sognavo

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Papà Noteallo, Kito.
3: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È 1:33.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.